E chi ti facciamo mi ci rimuffa per moto. Ci rimuffa facciala. E da chi covidi na uka che sarebbe da sai vire za nyinkia kara. Kanda ti alinywa bagendo mikoro. Introduction kumunga Orange Wedding Z. Nikaka ilo sabole kubati no yotara okole practice ugenda kuba no gakono ta. But don't just listen to this song. Bamada, bamada, bamada. Nguva za na inywe akazina kanukanyu.